America. Buonasera. Qua la tua alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Un strucco un grande a tutti voi che si li casa che ne ascolte. Gavemo ancora la compagnia della regina che la limbanda e del suo fidanzato. Sì, qua direi che bene i bottoni. Un strucco un grande a tutti voi che si li casa che ne ascolte. Ademar va arrivare un po' più tardi perché il Zedrio fa dei esami lì a passo fondo. Ma non altri qua, il giorno 30 del mese di maio, è l'ultimo sabato di questo mese dedicato a Vergine Maria. E poi a tutte le donne, a tutte le noive, perché una volta il mese di maio era il mese delle noive, dei maridamenti, dei casamenti, ma adesso un po' se si marida qualche giorno è buono, vero? Quando si marida quel giorno che è buono, vero? Ebbene, allora per cominciare il nostro programma, in vista di questo giorno, che è il giorno 30 e domani 31, l'ultimo giorno di maio, e finimo il mese dedicato a Maria, allora ascoltiamo con il corale Allegrezza Francescana, aspettiamo che vi piace, perché se ne apprezza gran bella l'Ave Maria cantata, gravata per il corale Allegrezza Francescana. Ascoltiamo.

0: beleza de canção La Montanara, é aqui que não me piace esta música. Estou congrando a tutti quei che se deu ascoltar, quei che se deu farani. Ascoltei qua, na storieta de Fifo. La parola la se deu dirgi sua alla serva e la disse: te ghe mia vergogna de essere di ospetar un fiol con 18 anni? La serva la disse: ma parona, anche a te ti sei aspettare un fiol? Sì, so mi, ma il se del mio uomo per quella. Anche il mio se del tuo uomo per quella. Che schiaffone, vera? Un strucon grande a tutti quei che fanno. Gavemo a domani a Patrizia De Facci, alla Ivone Zonta, Frei Miguel De Biasi, la Iva Menegussi, la Dorvalina Vans, Inácio Dalcin. Un strucon grande a queste persone che fanno, che ne ascolta. Vardi di prestigiare sempre i nostri patrocinatori e vardi di prestigiare che siamo di arrivare alla siamo bel che di vivere la festa italiana. Ma giorno 6 del mese 6 gaveremo il filò de Gramadinho. Allora vieni tutti a ascoltare i cantanti de Colônia che canta senza maestro, come una volta se cantea delle comunità o della casa o del filò proprio, eh? E giorno 13 allora gaveremo il festival de Corais. Allora non so neanche quanti ancora vieni, ma sarà giorno 13 e dopo della Casa di Cultura e dopo allora la cena là del CTG Sentinella dos Pagos. Sappiamo che ci sono tante altre promozioni per questo giorno, ma vardi di prestigiare anche il Corale, anche il CTG e poi facciamo un sforzo per cantare su tante persone per dar prestigiare questo sta cena lá del CTG, perché è bom, mangiarla è bom, e il convivio lá, tutti canta, è bom far la festa dopo del festival propriamente dito. Nostro congrando, allora tutti prestigiando le festività, e no altri gavemo qua te l'alvorada la grazia di aver la regina della festa italiana. E la zia ancora lì, la regina? La zia lì? Che la venga qua a dire una buonasera, invitar. Far un invito ai nostri ascoltanti. Ah, te lì? Sì, allora parla. Tale lì, allora.
1: Parliamo di che?
0: Prima ti domando se ti sei contenta.
1: Sì, moltissima contenta. Non mi ricordo di essere questa felice in la mia vita, perché è l'amore. Io sento l'amore di tutte le persone che parlano con me, che parlano di stati felici, di io essere la regina. E è questo, io sono moltissimo felice.
0: E parla del tuo viaggio all'Italia, la terra dei nostri antenati. Ti è piaciuto?
1: Sì, mi è piaciuto troppo, perché l'Italia che ho conosciuto non c'è un'Italia un'Italia solo bella. Ah. Un'Italia di tutte le persone che sono state con me in la viaggio, persone di Marau, persone di Italia, di Isola, che mi hai un accoglimento molto grande di queste persone per io e tutti i marauensi che vado in Italia, e penso che non è solo una cosa di Italia bella, sì, bellissima,
0: sì, bellissima,
1: ma le persone sono felici, le persone sono carina,
0: sì.
1: Sono speciali, penso che è questo.
0: Ecco, e il commercio, là ti sei andata a qualche commercio?
1: Sì, solo un po', perché noi andiamo da più a cose storiche,
0: sì.
1: Tanti a commercio.
0: Sì, sicuro. Sì, ho fatto questa domanda, ma non se va mia per far compri quando
1: sì,
0: se va.
1: Sì, ma noi facciamo un po' di compri
0: anche. Un po' di compri, sì. In Cesa, e Telecese che si è andati.
1: Sì, Vicenza, Treviso, Belluno. Belluno è la città dei miei antenati.
0: Ecco.
1: Sì, Berghetti è di Belluno.
0: Ah, bellezza.
1: ma un po' di regalo per mio papà, mia mamma, mio ragazzo.
0: Se no ci dà le recce.
1: Ah, penso che sì.
0: Con te, e la temperatura, parla della temperatura.
1: Oh, questa è una cosa difficile, perché le persone d'Italia mi hanno detto che in Italia è stato caldo perché è maggio, ma non è stato freddo. La mia valigia, io ho portato solo vestito e questa cosa di non per freddo.
0: Sì.
1: E dopo c'è stato moltissimo freddo, passato un po' di freddo in Italia.
0: Che peccato. Ma tu non te che mia grippa, no? Sta grippata, no? Per
1: no,
0: quella.
1: no, perché Pina, le donne che io è stato a casa, Pina e Davide, mi
0: accogliesto?
1: Sì, accogliesto in un po' di giacca, un po' di tocca, di tutto.
0: E dopo mangiare i caldi, vero, per
1: sì,
0: scaldarsi?
1: A mangiare è una cosa bellissima,
0: bellissima
1: Italia.
0: Bellissima, buona,
1: Sì, buonissima.
0: E serve un piatto per volta, vero?
1: Sì, questa è una cosa diversa
0: di
1: Brasile,
0: di qui.
1: Perché è un piatto per volta. Prima si mangia un po' di riso, dopo un po' di carne, questa cosa.
0: È tutto. E non si fa mia quella mescolanza che si fa qua, vero? Per quella che si ammira del nostro, che facciamo tutto un mischiaramento.
1: Tutto insieme.
0: Bellezza. E se tu andi anche in teatri, qualche cosa così?
1: Non a teatri, ma noi abbiamo andato a le fabbriche. Mi aiuta, è fabbrica?
0: Oddio.
1: Penso che sì, la fabbrica, le mercati pubblico.
0: Opa.
1: Sì, la... E questa cosa noi abbiamo conosciuto il sindaco di Belluno, di Treviso.
0: Bellezza.
1: Di questa cosa.
0: Anche a riunione, riunisco con dei sindaci, vereatori.
1: Assessore. Assessore della comuna.
0: Ecco, via. E allora, contenta di essere, vera? Per stato là.
1: Contenta perché io ho visto tutte le cose che mi ha raccontato, ma non una cosa è ascoltare,
0: un'altra
1: vivere.
0: Per sentire. Palpare, vero?
1: È troppo diversa e bello. Non penso che io possa parlare e poi capire tutto, perché è una cosa che tu devi sentire.
0: Sì, e la casa del tuo nonno, del bisnonno, non si è mai andata?
1: No, perché io non lo so dove è la casa di mio bisnonno. Che è andato a Brasile, ma non lo so dove è, perché mio bisnonno è andato a Brasile molto giovane.
0: Ah, visto a Brasile.
1: Un piccolo ragazzo, 5 anni. Io solo lo so che mio bisnonno è
0: della provincia
1: di Belluno, ma non lo so
0: della città,
1: dove.
0: No. Allora pazienza, vera.
1: Pazienza.
0: E a De Marla è stato finto la chiesa che ha battezzato suo bisnonno.
1: Oh, ma che bello!
0: Sì, perché l'ha andato sapendo dove che era nato suo bisnonno.
1: Che bello, ma per me no, perché il mio soprannome Berghetti, mio trisnonni, c'è un orfano.
0: Ah, sì,
1: Della guerra. E dopo mio bisnonno è nato Ma non lo so dove mio trisnonno abitava.
0: Ecco, allora abbiamo parlato della del viaio, ma adesso parliamo della settimana italiana, della festa italiana, che te sei la regina, te sei tutto e tocca sapere tutto.
1: La festa italiana, prima di tutto parlare che lo prossimo sabato, ecco, l'apertura ufficiale, penso che devo fare un invito per tutti che stiano ascoltando la tua radio Alvorada, per andare, per dirmi un ciao, dirmi, puoi parlare in italiano, puoi parlare in portoghese,
0: di qualche maniera.
1: È un strucon. E per anche vederti tutte le cose belle che il gramadingo, il corale,
0: sì, anche i gruppi cantanti, ecco.
1: Gruppi cantanti, vero, che sono preparando per questa bellissima serata.
0: Sì, sarà una bella festa, neanche tanto freddo se va così, ma se mangia, se beve, se ride, se canta.
1: Ah, sono sicura, e se beve da più, ha visto che c'è vino per... No, c'è vino a volontà.
0: Sì, a volontà. Puoi bevere fin ciupar.
1: Ah, ma non puoi fare la ciucca.
0: No, che sennò ti resti male. E dopo ancora si incontra tanta gente, che si comunica con tante persone, che si canta, che si insieme, che si canta. E poi è troppo bello.
1: È un invito per prendere una tavola con gli amici, per bevere un po'.
0: Sì. Sì, sicuramente va a riservare una tavola per gli altri.
1: Sì,
0: sempre riserva una tavola per la regina, per il suo moroso, per le autorità, per che ne guarda qui oggi attraverso. E una musica che te volessi ascoltare, altri ce la rodaremo.
1: Oh Dio, aspetta un po', penso che la canzone che io ho fatto la mia entrata alla ultima
0: festa, il dia da coroação,
1: non c'è speranza, gruppo Passione. Aspettiamo un po', penso che vada a trovare.
0: Sì. E la sei di lavorare per quella, anche la sei qua di parlare.
1: Ma poi...
0: La felicità. La felicità. Può essere la felicità.
1: Poi.
0: La felicità è troppo bella.
1: Sì, è bella.
0: È bello.
1: E tu, Lurdinha?
0: No, qua abbiamo fatto tanti ensaio, né, per aprimorare questi canti, tanto col coral della Chiesa quanto col coral dell'Allegrezza Francescana. E allora si qua facendo le musiche, vera? E volemo che la Casa di Cultura si impienisse di persone.
1: Sì, ma sono
0: persone.
1: Sicura che sarà.
0: Perché normalmente i popoli va via dove che c'è cultura, e va dove c'è delle feste più diverse, ma non altre, ma manco le persone delle famiglie dei cantanti che vengono tutti ascoltare, vera? Perché i cantanti si impegnano tanto per ensaiare,
1: non solo
0: che una nota, non solo che la nota di presentazione o dell'ensaio, sempre si pensa di far pulito, troppo bello, vera?
1: E è bellissimo le canzoni
0: del
1: gruppo cantanti. Un invito a tu che stai ascoltando la tua radio Vorada e non avevo andato alla Casa della Cultura per vedere i gruppi di cantanti, che ande la prossima
0: questa giorno 6 là a Gramadinho e giorno 13 qua della Casa di Cultura.
1: Perfetto.
0: Ecco, te che canta la musica, carissimo? No.
1: Ah, qualche
0: roda quella che te sedrio programmarli, roda. Ah, carissimo.

0: E dopo del commerciale che va di prestigiare sempre i patrocinatori, se no non paga mio spazio. E adesso ho una bella aggiudante qua del programma, approfittiamo, non è per usare.
1: Ma sì, so, poi si approfitta.
0: Sì, allora ti puoi parlare. La temperatura dopo? Che vi...
1: 19 gradi
0: e la ora? Quella lì 13:34
1: sì, sì.
0: Delle offerte?
1: Le offerte di oggi del supermercato Passalà c'è la carne bovina filè con mosso cortes Passalà $42,99, carne suína costela cortes Passalà $21,99, a linguiça suína São José $19,99, Nescafé Tradição Vidro 160 gramas $19,99, refrigerante Coca-Cola 2 litros $8,99, máximo de 8 unidades por CPF, e a cerveja Kaiser Lata 473 ml a R$2,99, máximo 5 fardos por CPF. Também anche le offerte di hortifruti.
0: Sì.
1: C'è la batata doce roxa, $13,99 ao quilo. Banana caturra, $2,49. Bergamota, $2,99. A maçã gala por $6,99. A cenoura, $5,99. E o caqui preto, $6,99. Tutti per le assinanti del club del supermercato Passalà.
0: Se no, non è mia questo.
1: Non è questo prezzo.
0: Allora vedi che abbiamo una bella aggiudante qua del programma adesso. Ademar può restare lì a passo fondo. Se il Zedrio viene qua a Marau, che il venga qua, perché ne veda.
1: Ma qua. Noi siamo felici di stare con Ademar anche.
0: Ah sì, sì, ma che
1: puoi
0: venga.
1: Puoi essere io e Ademar.
0: Sì, sì, allora. Ma lei è andato a fare degli esami perché tocca vedere, vero?
1: Ah, sì, sì.
0: Via. E lo Arches dell'Alvorada, te sei da ascoltante?
1: Sì, io devo parlare in portoghese o...
0: Come te vuoi?
1: 99 79 79 7515. Olha, le due lingue, è stata confusione nella mia testa.
0: Allora un'altra volta, giusto adesso?
1: 99 79 7515.
0: Ecco, giustissimo. Qua è la tua Alvorada, siamo qua a fare il programma Marau e sue tradizioni italiane. Allora adesso andiamo a ascoltare un'altra due musiche, che se Su Colerecce e la Valsugana, il gruppo Ricordi la prima e Allegrezza Francescana la seconda. Che venga la musica.

0: poate la tua radio Vorada, il programma Marawi sui tradizioni italiani. Oggi parliamo un po' della festa.
1: Sì, è troppo da rente bel che verrà.
0: Ah, sì, sì.
1: La si avvicina proprio in fretta?
0: No, non so. Ah, sì, un po' in fretta, sì.
1: È pressa, sì, in pressa, la già spiega lì, né? Resta, stiamo vivendo, vero?
0: Sì, è stata quasi oggi, la prossima settimana. Noi siamo l'apertura della festa italiana con il filò italiano, il gramadino.
1: Sì.
0: È un istrucon per tutte le persone di Gramadino. Sono sicura di che sono a fretta per fare tutti.
1: Sì, tutti vien darti un istrucon.
0: Ah.
1: Dudu che non si arrabbi.
0: Ah, no, non può essere arrabbiato.
1: No.
0: Solo un istrucon.
1: Sono un istrucon, è vero.
0: E dopo noi abbiamo lo caffè coloniale. CTG Felipe Porcinho, giorno 8 a 11, lo caffè coloniale. Cosa buona che
1: buona
0: è un caffè coloniale. Che cosa ti piace da più di mangiare?
1: Bere il caffè è buono.
0: Il caffè per me è tutto buono,
1: è tutto buono.
0: Ma sono tanti, è bollo.
1: Quella bollaccia di pociar.
0: Ah, sì, pociarno caffè, buonissimo. Dopo...
1: Scusami, alle ore, che ora succede il caffè?
0: A che ora, sì.
1: Sì, tocca a dire.
0: Aiutami, Lurdinha, 18.
1: 18? 18, le 6.
0: Sì, se della... della notte, perché
1: sì, dice,
0: è la notte tra sì, 22
1: ti può arrivare qualche ora che sei posto, perché sempre
0: sì.
1: Mangia e va via, un altro arriva e è servito tutto, e mangiare sarà per tutti.
0: Sì, cibo è per tutti, cibo noi
1: per
0: abbiamo per tutti. E dopo noi abbiamo incontro di corais, dei cantanti e lo jantar.
1: Ah, sì.
0: Che c'è il giorno
1: 13.
0: Sì, 13.
1: Sì, a Casa di Cultura.
0: Sì, sì. E dopo, CTG Sentinelas do Pago. Então, questo bello incontro di corais e jantar. Si ricorda dell'orario?
1: Dopo del festival, dopo dei cantanti, 8:30 mi pare che scomincia, le 20:30. Ma prima vieni tutti a prestigiare il coralista che fa Pulito, che ensaia tanto per altri apprezzare. E dopo puoi andare a mangiare. E loro resti con la panza piena, tutti contenti.
0: Sì. Então, prima 4 della sera alla Casa da Cultura.
1: Alle 4 scomincia a arrivare il coralista, ma scomincia il festival alle canzoni, mi pare che le 5.
0: Ah, 5, ah, perfetto. E dopo noi abbiamo giorno 16.
1: Vende-se.
0: Sì, sessão solene italiana na Câmara de Vereadores de Santo Antônio dos Triquês.
1: Ah, beleza, allora.
0: Das Triquês. Instrucão per tutti i Triquês.
1: Beleza, vera?
0: Che aí, non mi ricordo se hai stata allo Chamar Marzo.
1: No, Chamar Marzo, no, la rangera, no. Dove? Neanche Triquês, no.
0: Ah, perché io e il mio amoroso, mia famiglia, noi siamo al Chamar Marzo, un bel evento.
1: Perché sì.
0: Un bel evento che ci è organizzato, è successo, nella Triquês, bellissimo evento. E questo giorno 17, sessione solenne italiana.
1: Bellezza.
0: E dopo noi abbiamo il gioco tipico italiano che c'è in lazer e convivenza qui nel convento.
1: Sì.
0: Giorno 8. mi aiuta, perché per me numero sono più difficili. 18.
1: 18.
0: 18. Perfetto, la 2 ore della sera.
1: E allora viene l'amore, la morina, sì. Le carte, la carta.
0: Beh, bisogno di aiuto per questo, perché non lo so come si yoga l'amore. Per me è molto difficile.
1: Anche io non so mia giocare.
0: Dopo noi abbiamo giorno 21, il desfile italiano Coraio. Da coragem que nasceu o Marau, então do coraio que ha nato nostra città.
1: Beleza. Tutte le entità vão prestigiar, desfilar. Sì. Anche a te, Dudu, te vê desfilar?
0: Não, não vá. Eu penso que vá, sim.
1: Vá,
0: Só
1: vá.
0: Não, não o sou, mas vá.
1: Vá, sim.
0: E tu, Lurdinha?
1: Sim, no, no, os cantantes? Sim, andiamo, cantante, andiamo.
0: Ah, bello. Na vinda Giulio Borella, è iniziato alle 2 della sera.
1: Sim.
0: Dopo noi abbiamo il culto italiano na chiesa do Evangelho Quadricular, giorno 21 alla 7 della notte.
1: Bellezza, allora tu ti invitai anche là.
0: Sì, sì. E dopo caffè colonial di CTG Sentinelas do Pago. Per noi essere un po', mia nonna mi ha detto, è bella, rossa e gorda, un po' bella, un po' gorda, perché andiamo a mangiare da troppo.
1: E se mangia e se si ingorda.
0: Sì, sì, e rossa per lo freddo.
1: Rossa, ecco.
0: È lo giorno 22 tra 25. Sì,
1: dal
0: sì.
1: Caffè.
0: La caffè. 6 ore della sera tra 22.
1: E anche là.
0: Anche, sì, sì.
1: Quando si arriva là, se sei ben servito, posto e mangiare sempre sarà.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Comprare il cartonetto e dopo.
0: Una cosa, non, per i caffè coloniali non si bisogna di comprare
1: prima,
0: un carpetto prima, poi solo andar.
1: Sì, sì, sì. Che posso chiedere mangiare anche.
0: E dopo noi abbiamo le soup e sapore.
1: Ecco.
0: Festival da Sopas e Sabores, c'è in lo Salão della Comunità di Santo Antonio dos Trechês, giorno 27,
1: ecco.
0: E è iniziato alle 7 della notte.
1: Quando fa notte, allora adesso più scuro, più buon'ora, vero?
0: Ma Lurdinha, qua una domanda per
1: sì.
0: te. Sopa?
1: Si dice sopa. Sopa di capelletti.
0: Che cosa ti piace di sopa? Perché per me è capelletti.
1: Capelletti, sì.
0: Ma le di fagioli, feijão, anche è buonissima.
1: Sì, è di pedra anche. Di tutto.
0: Di tutto? Non c'è qualcuna che non ti piace? Penso che no, perché
1: no,
0: le
1: no,
0: supa.
1: Tutta, sì, sì, tutta, supa, tutta se buona.
0: Tutto buona, è perché qualcuno mi ha detto che supa non c'è
1: alimento che sostenta.
0: Non cibo, sì. Per...
1: Un cibo che sostenta.
0: Ma per me sì, per me
1: sì.
0: Supa è buonissima per sostentare un po'.
1: Sì, e per via che la supa fa digestione più presto, allora per quella che si ha il pensamento e la sensazione che se logo, presto viene la fame un'altra volta. Dopo che si mangia solo che una supa.
0: Ma penso che per me e per te no, perché sono piccola, sono
1: sì,
0: piccolini.
1: E perché anche se mangia con pan, con
0: pane,
1: formaggio,
0: carne, tal, sì.
1: Carne, anche carne lessa, sarà la carne lessa, che la è buona.
0: E dopo le soup e sapore, noi abbiamo l'incontro das reginas
1: Opa.
0: E principesas.
1: Opa.
0: Sarà il giorno 4. Le 15 ore, giorno 4, 3 ore della sera, e sarà allo Festival Nacional do Salame, nostro grande festivale, giorno 4. E noi abbiamo, sì, scommessa giorno 3. 3, 4 e 5. Noi abbiamo il Festival Nacional do Salame che ci è ritornato.
1: È perché era fermo di anni in Rio.
0: Sì, ma sono felice che ci è ritornato.
1: Giustamente adesso, vero?
0: Sì, adesso. Il mio reinado.
1: Sicuro? Deve vedere che bella festa che c'è.
0: E sarà una bella festa un po' diversa della...
1: Sì, della cultura italiana.
0: No, dell'anno scorso. Ah, un po' diverso, ma sarebbe bellissimo.
1: Sì, sì, è.
0: E per l'ultimo evento noi abbiamo Caffè Colonial della Igreja do Evangelio Quadricular, la Chiesa. Sarà giorno 10 e 11. Inizia alle 5:30 della sera e è finito alle 9 della notte.
1: In dove?
0: Dove? La Igreja do Evangelio Quadricular.
1: Stesso posto.
0: Stesso posto, ecco. Sì, sì, sì.
1: Sicuramente c'è un salão per farlo, vero?
0: Sì, sono sicura. E noi abbiamo anche lo jantar di baile italiano.
1: Ixi.
0: Sì, sì, CTG Felipe Portinho.
1: Beleza.
0: Per bailare, per mangiare, per essere felice di...
1: Sicuramente.
0: Di essere. Noi siamo qui con due tradizioni, il CTG e la festa italiana. Sì.
1: Bellezza.
0: E per l'ultimo evento, c'è la missa italiana qui in la chiesa centrale, sì. Matriz Cristo Rei.
1: Sì.
0: È stato il giorno...
1: Sarà?
0: Sì, sarà il giorno 12...
1: Di giugno?
0: Sì, di giugno. È stata iniziata alle 8 della mattina.
1: Ah sì, di mattina.
0: 8 della mattina e...
1: trasmettita per la Radio Alvorada.
0: Sì, sì, sì, trasmettita per la Radio Alvorada.
1: E chi va a cantarsi il corale Santa Cecilia.
0: Oh, che bello!
1: Bellezza.
0: Sì, e questo è tutta la programmazione della festa italiana e ancora un invito per partecipare, per stare con me e con Nurdinha.
1: Con tutti noi altri, vero?
0: Sì,
1: con
0: sì.
1: Tutti noi altri, perché la comunità italiana qua è grande e tutti che vogliono. Bem italiani, sì. Bem italiani. Italiani fa festa, perché con italiani mangiare e cantare si fa la bella festa.
0: Sì, mangiare e cantare vivere, noi parliamo.
1: È vero. E allora tutto il programma, vero?
0: Tutto il programma,
1: per la
0: sì.
1: Regina vale di più il programma dito per la regina e vieni tutti, se no ti tiriamo le recce.
0: Oh, ma...
1: Ecco, allora una musica adesso.
0: Una musica, sì, che musica.
1: Gavemo l'italiano vero con Edgar Posser.
0: Bello.
1: E dopo la campagnola con Concordia.
0: Ascoltiamo.
1: Ascoltiamo.

0: infatti alla tua Alvorada, il tuo programma, ecco, Marau e sue tradizioni italiane. Un strugon la unede che la sedriu pareciar di buon mangiare sol, e la gamandà il ritratto sol che par farme acqua te la bocca. E anche alla Martina un strugon grande. E parliamo anche del giorno primo farani la Candice Campos, la Beatrice Tibola, Valmor Tramontina, Elise Bertosso. E dopo giorno 2, Ademir Durante, Marli Gavioli, Antonella Poletto. Dopo parliamo di altri anniversarianti. E adesso la regina la parlerà. Ma che cosa che ti vuoi parlare?
1: Ma mio Dio, che cosa che vado a parlare?
0: Se ti sei contenta, ti hai perso le notti di insonnia per via di preoccupata che ti sei.
1: Ah, ma prima di andare all'aereo ho perso una e due notti di preoccupati.
0: Anzi,
1: di che cosa, dove, perché... È la prima volta
0: Io
1: vado in aereo, che io vado a un viaggio lungo. La mia famiglia c'è un po' preoccupata, anche, sì, ansiosa per la mia per il mio viaggio, ma ancora oggi sono felice perché tutto è stato bene, è stato certo. Un'altra cosa che è un po' non male, ma come si dice, un po'
0: stanca.
1: Un po' stanca, sì, perché il viaggio è lungo. E io ho pensato, mio Dio, sono stanca di viaggiare 21-22 ore. Pensa 36 giorni, è una cosa che noi non possiamo immaginare.
0: Non sì. Fermo in 12 ore e catemo distante, vero?
1: Sì, sì, è la mia prima per andare a Italia, lo viaggio, noi siamo andata a Passo Fundo in la mattina, penso che 9 della mattina. E noi siamo arrivati all'Italia giorno dopo, il 9, penso che 20-25 ore di viaggio. Ma per andare a Brasile, penso che l'Italia bisogna di prendere noi a Italia, perché è un po' mai difficile. Un po' difficile, perché noi siamo andati al treno in Italia per iniziare il nostro viaggio a Marau. Penso che tutti gli ore noi siamo 42 ore di viaggio, perché
0: gente.
1: Noi abbiamo preso una
0: borrasca?
1: No, come si chiama? Quando il metro e tutti non c'è funzionando, perché è una greve.
0: Ah, una greve?
1: Una greve di tutti i metro, di funzionare, sì, sì. E per questa cosa noi siamo all'aeroporto per 12 ore. Solo... facendo
0: niente. Tricò, perché te non te capisci
1: neanche
0: tricò.
1: Io non lo so come fare tricò, solo crochet.
0: Allora
1: ma neanche fare niente,
0: e neanche un libro di parole cruzate, niente.
1: Un libro sì, ma sono un po'... mi piace leggere da più, ma in questa occasione sono un po' stanca e nervosa e non mi voglio leggere qualcosa. Ma dopo 42 ore io arrivata a Marau stanchissima, pensando, mio Dio, voglio mangiare, voglio dormire, voglio stare a mia casa. E sì, io sono stata bene a casa,
0: sì.
1: E dopo il giorno prossimo ho pensato, mio Dio, se 40 ore di viaggio mi ha lasciato questa cosa di stanca, che cosa nostri antenati ha passato per tutti questi giorni. E senza mangiare bene, senza dormire bene.
0: E malai, e morire, malai, forse, morire, sì. Tanti morire.
1: Sì, è una cosa che noi non pensiamo oggi, perché oggi è tutto facile. Sì. Se c'è fame, sta in aereo per prendere qualcosa per mangiare.
0: Sì.
1: Penso che questa cosa è difficile, difficile di immaginare.
0: Sì. E anche quando che si dà quelle stornisse dell'aereo, vera, o del navio, quando così nell'acqua, nel mare, pensa.
1: Sì, per
0: il malestare in giù.
1: Sì, della pancia, sì. Penso che.
0: Vorretti?
1: Sì, mia nonna mi. C'è un racconto di che la mia trisnonna c'è un bambino per portare a Brasile e questo bambino è stato male, stato con male e per non essere trovato l'acqua, come che posso parlare?
0: Sì, e dopo morto?
1: Sì, ma no, non c'è morto, perché mi ha contato che lo che il bambino che è stato male sono giocato al mare.
0: Ancora vivi?
1: Ancora vivi, ma per non giocare questo bambino, mia nonna ci ha ingrollato questo bambino con le scarpe, con il sì, per non portare i bambini al mare.
0: Ma pensa?
1: Sì, è una cosa triste.
0: Triste, gente. E poi vivo, pazienza se fosse morto, ma vivo tra del mare.
1: Perché c'è tanti doenze, tanti male.
0: Sì.
1: Ma una cosa buona. A de mare è arrivato.
0: Ah.
1: A de mare è arrivato, sì.
0: Ma non queremo zelle oggi.
1: No, non vogliamo.
0: No,
1: ma...
0: so che tu sono la regina, è meglio.
1: Dudu ha fatto che la regina non c'è meglio.
0: Ma il re...
1: Penso che Dudu non piace molto la mia persona.
0: Dudu te vuol là, da rente a lui.
1: Mamma mio Dio, ma che cosa? Ho pensato che mi querere bene, che mi voglia bene, ma penso che no.
0: Intanto che arriva a demar, allora dobbiamo parlare di tanta storia. E quando te passei sopra il mar, sopravvando il mar?
1: Oh, ma non ho lungo visto tante cose, no. Perché noi siamo... sulle nuvi.
0: Ah, sì,
1: solo io ho visto una o l'altra cosa, ma solo le nuvi.
0: Ah, então non tem aquela
1: sensação. E tutti bianchi.
0: Cai, né? Tutti bianchi, beleza? Le nuvole bianche, vera? Ma ascoltemo allora la Monte Grappa?
1: Monte Grappa, bellissimo posto.
0: Sì, ti hai visto là, sì, la storia di Monte Grappa.
1: Sì, tutti i cadenti, 30.000 cadenti che ha morito al Monte Grappa, una storia molto triste della prima guerra.
0: Ecco, e adesso ti hai visto la storia di Longaroni dopo.
1: Sì, la storia di Longaroni, non l'Italia, tu mi hai detto questa storia ancora, ma non sono conosciuta della storia di Longaroni.
0: Là no, data là no.
1: No, data là no.
0: Solo che adesso lì. Allora, Monte Grappa, domanda della regina.

0: Buonasera a tutti quanti, a Trasacchi anche la cuore porco, e ho detto ma le mie per la volontà della gente. Ora un abbraccio grande a tutti gli ascoltanti, alla Lurdinia, alla Giulia, la San Regina e al
1: Dudu,
0: lì sono la tecnica. Veniva di passo fondo con Radio Ligà ascoltando il programma. Una bella opportunità che abbiamo la nostra regina la Giulia di avere di praticare il nostro italiano e chissà fa un tempo la futura presentatora del programma italiano.
1: Oh, ma penso che
0: ma cara del Dio, potremmo organizzare a battere le gambe qualche d'un dei nostri, e allora bisogna che si pensi substituti.
1: Ma no,
2: ma sono funziona.
1: Stata qui per
0: ma
1: lungo
0: per
1: essere, tempo.
0: Ma per essere funzionaria non vuol dire. a presentare il programma italiano, qualche d'un può, essendo che i gapi hanno voglia di portare avanti la nostra cultura, ecco. Sempre le belle. Ascoltava, mi capiva questo, quel che te che parla, e tante altre cose te che avrei da contare del tuo viaggio, di adesso scomizio della festa italiana, del sabato passato, là dell'apertura, là della la casa, camera e salone dei eventi, là, la bellezza, allora, cosa che ho che emozione che ho sentito, là, per essere. Ti ha messo su la corona, ti ha incoronato, ti ha detto, ti ha messo su la corona a testa, il portoghese ma più facile capire.
1: Una cosa diversa è perché io avevo portato la corona all'Italia, ma, sì. Ma non c'è la stessa cosa di no. Vittoria, di portare e mettere la corona alla mia testa, sì, è sì. Una cosa diversa perché sì. Io sono mirando la Vittoria, sì. E Vittoria sì. Piove un po' sì. Per mettere la corona, è una cosa felice ma un po' triste per Vittoria, perché sì, sì, è una sì. Bella no. Regina
0: ha fatto un bel lavoro.
1: Sì, fa un bel lavoro.
0: Sì, dirgo si sta parabenizzarla per il tempo che l'ha stata
2: due
0: regina,
2: anni,
0: due anni. E così è autentica, una persona semplice che neanche la Giulia, e allora tipo, così è speciarte di tante cose che l'ha fatto, e adesso allora è il tuo momento,
1: sì,
0: i
1: tuoi
0: due anni di reinato.
1: Io ho pensato che Vittoria ci è
0: specio.
1: Sì, una cosa speciale per me
0: è, cosa
1: non
0: bella.
1: Solo la corona ma l'amore,
0: sì,
1: la
0: sì.
1: Le cose,
0: i caressi,
1: sì, sì, della... tutta questa cosa che io vado a prendere insieme la corona.
0: Che bellezza, visto come è bello catar persone così che no perché le si intitola le regine, che ben loro il naso va più in su,
1: ah.
0: E la semplicità la si pia assata in banda, allora. Era la che ha fatto quel suo lavoro là. Allora, parabéns, Vittoria, un abbraccio, un bacione grande, che si ha fatto un discorso bellissimo. E adesso allora la Giulia, la Gaela, il suo tempo
2: si
0: deve portare avanti la nostra cultura.
1: E sono felice e sono sicura di che posso portare questo amore per, sì. Per tutte le persone che sono qui, come tu e Lurdinha,
0: sì.
1: Che sono persone che
0: si conosce da tanto tempo.
1: Si conosce, ma che sono sicura di che c'è un amore moltissimo grande per la nostra
0: sì,
1: tradizione.
0: Ah sì, sì, ah, l'amore sì. è un'altra, restiamo contenti. Restiamo contenti di te essere la rappresentante. Qua lavorando insieme sulla radio, non altri sono volontari mi avrà a fare questo programma ormai a 38 anni che adesso in agosto arriviamo là.
1: 38? E, mio Dio!
0: 38 anni,
1: ma
0: sì.
1: Ti sembra giovane!
0: Ma de fare il programma, ma sì. Mi vivo a fare il 73 il mese
1: no,
0: che viene.
1: No, ma ti sembra più giovane.
0: Sì, del buon. mi te credo.
1: Anche Lurdinha, sì. Lurdinha si sembra una ragazza.
0: Ella si una rasgassa.
1: No, ma che cosa brutta.
2: Guarda che
1: non farle questa cosa.
2: Salute il bodoc del pescoso.
1: Sì,
0: l'orecchio. Chi ascolta la mia storia là, ho contato quel che mi ha domandato le avventure che ha successo dell'epoca dei Tosati. Quelle due là, allora, mia
2: deve
0: mamma.
2: Questo fogo te una massega.
0: Sì, quando passava la linea telefonica, non mi ricordo l'anno, se era Tosatai piccoli, allora che passava in mezzo agli eucaliti, la rente casa, e altri siamo andati là, che era un caresson, di quei che fa che le palme, i caressari, che dice. E allora che mi pensavo a me e mio fratello Valdir, che dice, pensa che piantiamo fuoco, che lo brusiamo, che limpiamo la strada dopo che domandiamo borracce per fare bodocche, che si ciappava le borracce dei penei, delle camere d'aria, di antigamente, che le era buone per il bodocche. Ci avevamo piantato fuoco, di repente il fuoco le diventava grande, curi casa a chiamare la mamma e il pupà saltai su a smorzare questo fuoco. E se ci appiace gli eucaliti, il bruseo fuori i paioi, le case, anche
2: le macchine, pericolo,
0: tutti gli eucaliti a rente casa. No, che era neanche la macchina là.
2: Ah, no,
0: non era mia l'epoca delle macchine. Ah. Arado, boi, mule, caval. E lì che ha smorzato il fuoco dopo, caro di Dio, la cintura, ragazzi, ha passato le gambe valendo. Siamo sconti allora perché mi sbrusava le gambe.
2: E tanto ci
0: ha sì, ma aveva ragione, mia vera. E allora passava una vicina, che la sei in memoria, ancora la Maria Bavaresco, che la sera la donna dei Bide Antunes, le ha detto, Feocchetto, sta in cima lì il baranco con quel sol lì,
2: in
0: cucciai sol lì, del trodo andare su là sui fruttari. Siamo qua di io castare del bodocche, con il bodocche sul col e le gambe che sbrusava. La storia. Beh, vuoi parlare allora della grande cantoria Filò e Brodo de Sabo che viene a Gramadinho? Pareceve che va a essere così un grande successo, va a essere sopa de capelletti sto anno, la sopa de capelletti, e il Brodo, chi vuol bere anche a Brodo, che se tutto allora. Il cardapio che dopo l'ho cato fuori sul cellulare per parlarlo più meglio. Allora dire che la direttoria là, Bisolo, Amarildo, Volmir, Benedetti, che lei è da direttoria là, le sue donne, la equipe, gli dio pareciar pulito per ricevere pulito. E dopo allora che se di questa cantoria mia vera qui 10 gruppi invitai Tassena e dopo allora il Tiago Gaitero, accordionista, là di Gramado.
2: Ecco.
0: Lui a sua banda e viene a fare l'animazione.
2: No, anche non abbiamo mai parlato perché non avevano niente.
0: Sì, pulito, ma te puoi parlare con forza, che allora te capisce sul microfono. Se dici che si fiacchetta. Bene, allora ascoltiamo un'altra due musiche, che ho cantato per gli italiani di Anita, che è Zigo Zago e La Vecchia Cavaliera. Un abbraccio a tutti, scusami che sono arrivato tardi, dopo con due omenaggi per fare qua speciali, là della linea 19 Casca e anche qua l'ora di Marau. Un abbraccio.

0: Nella tua Radio Alvorada 107.7 FM, con l'apresentazione del programma De Un Coi. È l'ultimo programma del mese di maggio. 5 mesi ormai brusai. Bem, allora fiamo così. Adesso vediamo, gradito la folga alla Giulia, la regina del programma, perché la ha attività qua per la sea lavoro qua sulla radio. Allora ringraziarti per l'opportunità che ti ha dato qua avanti di essere qua insieme avanti col programma, e ti invitiamo a venire ancora dei sabati, ti sabi quando ti vuoi fare qua la propaganda della festa italiana, di essere insieme con avanti. È importante perché allora così ti vede com'è che è. Non è imparando, è praticando.
1: Ma imparando anche io, sì. Imparo, apprendo, sì, tutte le cose con la Lurdinha oggi, con voi, quando sono stata, sì, a casa ascoltando la radio.
0: Bellezza, allora sì, la tosata così che così interessata a rappresentare bene la nostra cultura italiana. Allora un abbraccio grande, un bacione con licenza del Dudu alla regina. Sì, lei qua, lui è attento, lei è attento. Un bacione ben grande sul cuore e che ti gheppi così una presentazione, una rappresentazione così bellissima. E sabato che viene ti viene insieme con noi là a entregare i trofei di agraciamento ai gruppi che vengono cantare.
1: Sì, sì, sabato che vengono, invito a tutti per essere con noi. Ma grazie mille, De Mar, sì, grazie mille la Lurdinha per tutto oggi. Sono felice di stare qui con voi, parlando un po', apprendendo un po'. Sì. È importante perché io non parlo di questo, non lo so tutto.
0: Sì,
1: non lo so tutto, ma sono qui per imparare a apprendere con voi.
0: Sei sforzata, sei una tosata che ti è caro di a presentarti bene in tutti i posti.
1: Allora qua, grazie.
0: Veni ascoltando, va, a te parlava mia l'Adriana, Vitovara, e come la sei una tosata che la ha voglia di fare le cose belle e brava.
1: Ah, grazie mille.
0: Senti, un bacione per tuo papà, tua mamma e i tuoi nonni, un strucco.
1: Grazie, sì, grazie.
0: Bellezza.
1: E un grazie per tutti che
0: un corte, i microfoni aperti qua, per te, sempre tutti sabbi venire qua a fare. Pure se la
1: sì, sì, parlare
0: propaganda.
1: Un po', parlare, sì, un po' della nostra, sì, festa. Sì. Sì.
0: Bellezza.
1: Sì. Un strucco, un grande per tutti. Ecco. E tra la prossima sì, volta.
2: Intanto ti passa la paura di parlare,
1: sì,
2: vero?
0: Ma no, è diventata rossa.
1: No, ma parlare un po', parlare in portoghese è facile, parlare,
0: sì,
1: in italiano è, sì, un po' italiano, difficile.
0: Sì, ma se va imparando.
1: Se va imparando, imparando, sì. Nostro con.
2: Grazie, sì, carissima.
0: Grazie.
2: Grazie che ti mi hai aiutato.
0: E grazie Dudu per avermela imprestata, certo, qua non altri. Come il focus, de serio, de serio. Bellezza, allora vara, vuoi fare un grande omaggio qua a Denir e a Dinara De Carli, che il giorno 27 ha fatto 37 anni di maridai, di sto mese. Sì, vara qua, a Denir e a Dinara. Allora, ella è Zenisola e lui è De Carli, ma allora come la sega maritata, è De Carli un coi. E i noni, Antoninho Nisola e la Laurinda Nisola, 59 anni di maritai, anche loro il giorno 27.
2: Bellezza.
0: Dice che la maritata Fiola e gli ha fatto
2: la festa
0: anni
2: di maritai.
0: Ma è doppia. E la nonna Laurinda, 78 anni di vita il giorno 27 di maio anche ella.
2: Oh,
0: ma fai a conto
2: tutti
0: allora
2: insieme.
0: Marità Fiola ai 27, allora Adenir e la Adina Mara, allora 37 anni di maridai. I noni ai 27 anche lui di maio, 59 anni di maridai, che le Antonini Nisola e la Laurinda Nisola. E la Laurinda allora, la mamma della Adina Mara, 78 anni di vita anche ella al giorno 27.
2: Tutti stesso giorno.
0: Sì. L'Anderson, il fiolo, il netto, mi aveva chiesto portare qua la cartina, allora il volo omenaggiale, l'Anderson, la Josiane, la Nora, il Miguel, il fiol, Ise De Cali, il ga tre anetti, il tatin, E allora gli vuole tanto bene ai sononi e ai suoi bisnoni. E là della linea 19 San Roque casca.
2: Bellissima.
0: Tutti gli anni si smette che mai di venire
2: a portare la cartina.
0: Portare la cartina per non ti omenaggiare.
2: Se no, chi ne ascolta?
0: Sì, sempre. Bellissima. Sempre, sempre.
2: Allora,
0: a te, a Denir, alla a Dinamara, allora un abbraccio grande al nonno Antonino, la Laurinda e il fiol Anderson, allora che è il netto là di noni, dirco sì che siamo contenti che sei insieme con noi altri.
2: E che insegni anche ai tatini piccoli a cantare italiano.
0: Sì, cantare, parlare, guarda qua Miguel, gli insegna a parlare e ha detto che piace lavorare insieme col pupà.
2: Ah, sì,
0: a far silage, trattare le vacche. Ha detto che
2: con tre anni
0: non ha neanche voglia di andare a scuola, ma che tocca andare a scuola.
2: Tocca.
0: È un coso di fare anni una persona speciale, ma speciale proprio, che mi vuoi gran tanto bene, che la sei la Ivone Costenaro Zonta.
2: Opa, sì.
0: 75 anni. Allora,
2: la segretaria del Vesco? No, quel giorno.
0: Che lei del Vesco e anche del Papa, mi pare.
2: Ah, del Papa, sì.
0: Devo fare corso per essere segretaria del Papa. Allora, il suo paron d'Arsì, che è il primo cousin mio, anche la Ivone,
2: sì.
0: La Fiola, la Bibi, la Giuliana, Fiola, il Tiago, Fiol, Marcello, il Dendro, il netto Enrique, che desidera una muccia di anni di vita ancora, perché è una persona gran tanto cara, la sei così caridosa,
2: sì.
0: Una persona di tanta religiosità, sì. E la lavora lì sulla parrocchia
2: a
0: far quel bel lavoro della Eucaristia, mia vera
2: sì.
0: Distribuzione, e di altri lavori. Allora
2: sì.
0: Ti, Ivone, ti sei la medesima persona di che te go con io sesto. Allora, parabéns, salute, felicità, tanti anni di vita. È il nostro desidero, che mi so che ti stai ascoltando anche a te.
2: Ecco.
0: Allora che Dio ti benedisca gran tanto. E un coi la gade ver le visite, le cugnate, mia vera sorella e così via. Allora.
2: E anche un coi ga quel lavoro, incontro delle zeladore delle cappelline.
0: Sì. Ah, sì. Allora un abbraccio a tutti quei che fanno. E guardate, sabato che viene, giorno 6 del 6 dei 26 alle 5 e mezza scomincia la cantoria sulla chiesa là di Gramadinho. Allora là, se, i gruppi, i cantanti della colonia, un abbraccio grande a tutti che mi so che Dio parecchiarsi lì con le canzoni in mano per portarle là alla linea e le va a essere trasmesso per il Facebook della prefettura, il Serginho.
2: Ah,
0: va
2: sì.
0: Fare lavoro. Un abbraccio, Serginho, e questa settimana ti porto il nome dei gruppi e le canzoni e la ordine di cantare.
2: Ecco.
0: Ora là, sul cardapio, che se brodo, carne lessa di vacca, boi, gallina, che ha detto la suppa di capelletti, pan, grossoli, bolacine, pignoi, patate dolce, mandolini, frutti della epoca. E vin a volontà. Ingressi e vendessi sul supermercato Passalà, sul supermercato Crespi e con il Pidio della Gasperina.
2: Ecco.
0: La relogioria là è casa dei concerti.
2: Ecco.
0: Allora lei è l'indirizzo dove potete cattare i vostri cartonetti per essere insieme con noi. È R$70 cada partecipante. E anche i gruppi loro guadagnerà il cartonetto che le patrocinà per la Segretaria di Cultura qua della città di Marau. Allora, che resta ben spiegare pulito che ha diritto all'ingresso gratuito quei che canta.
2: Solche.
0: I cantori. I cantori, allora, è così le persone che a 29 anni che canta insieme con un altro.
2: Ecco, allora che gli altri che compri.
0: Sì,
2: e anche
0: sì.
2: I cartonetti di quelle persone che te hai nominato lì prima, vero? Incontrare i cartonetti.
0: Ah sì, sul supermercato Passalà, sul supermercato Crespi e sulla relogioria e casa del concerto del Elpidio e la nostra grande amica Elena
2: Gasparina.
0: Sì.
2: E anche giorno 13, l'ora che sarà il Festival dei Corais, che dopo la cena la CTG anche i cartonetti con le persone, con i componenti del Corale Allegressa Francescana.
0: Le 2:50 Escoltemo il gruppo che è là di Porto Alegre, mi aveva i Massolini, no, i amici della Massolini, loro cantano Dove tu sei stato mio bel alpino e Le campane di San Giusto. Un abbraccio grande, salute e pace a tutti.

0: Nella tua Radio Alvorada 107.7 FM quando le 2:56. La grande festa di San Piero il giorno 27 e 28 del mese che viene. Un abbraccio grande alla comunità là. E grande festa del padroiero Sant'Antonio là alla Posse e Boa Vista, il suo padroiero, il giorno 14 del mese che viene, anche di giugno. Ora, sabato che viene, vi farà la propaganda un po' meglio, che viene a presentare il programma a Lurdinha e Santinão. E allora, vendere di questa settimana che viene rento, che se sulla casa camera ristorante, la despedita del consul dello Stato del Rio Grande do Sul, allora il Caruso. Allora il coral si presenterà là cantando, la banda e anche i due gruppi, Cinque Amici e Allegressa del Carmine, che sarà allora fanno la presentazione anche di canti folclorici italiani e dei due cineasti dell'Italia allora che va a filmare cose che qua sul Rio Grande do Sul in America si porta avanti ancora la cultura italiana.
1: Perché lui non crede neanche tanto.
0: Sì, femo così, femo la despedita e assieme le due canzoni lì a rodare che il Dudu il ga parecchialise pronte.
1: Ora ringrazio Regina che la mi ha aiutato, sì, Dudu.
0: Sì,
1: sì. E grazie a tutti che ne ascoltate e fin sabato che viene se Dio vuole.
0: Sì, allora la presentazione del programma del sabato che viene si presenterà a te e Santinão. Allora resta lì la canzone Il Vin Le Bon e anche allora Le Campanelle, il gruppo Nostra Gente là di Biasà che sabato che viene cantare insieme con noi. Un abbraccio, ascoltiamo.

Bem, um saluto a tutti quanti, scusami che sono arrivato tardi, ma stesso a Lurdinha e la Giulia che ha rappresentato Pulito, il programma italiano, e fin sabato che viene se Dio vuole ora sulla comunità di Gramadinho. Un abbraccio grande, ciao ciao, incontro dei cantanti della colonia, la cantoria Filò e Brodo a Gramadinho.